BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort

0: tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
9: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
8: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
9: Con Take and Drive vinci sempre tu.
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: E spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi. Fredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
11: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 19, Officina Sonica. La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: Qualcosa di nuovo?
1: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
2: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
2: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
2: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
2: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
7: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
6: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
7: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
6: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

aspetta, aspetta che infilo le cuffie. Eccoci qui. 9:10, buongiorno, buona domenica. Eccoci qua. Allora, ieri pomeriggio davo un'occhiata e ho letto le previsioni del tempo di Trebi Meteo e si parlavano di 15 mm di pioggia, in realtà, insomma, quelle che sono state le caratteristiche di questa notte, devo dire, ha dato l'occasione di abbassare la temperatura, ma nel corso della giornata ho come l'impressione che, insomma,

cose sotto il punto di vista della temperatura, insomma, andranno decisamente a crescere. E, avremo modo comunque di parlare evidentemente di questo, ma molto d'altro, è evidente. Quindi buona domenica da Giulio Merlini, con me la possibilità di trascorrere 4 ore di grande musica, di informazione, la voglia di ascoltare quel che di nuovo e meno nuovo il nostro database offre a tutti voi. A proposito di cose belle, beh, ce n'è una di estremamente interessante, di Sophie and the Giants, qui su Radio BCS. Setting sun.

0: We Play the Summer Heat, quelle che sono e quelle che lo saranno per quanto riguarda quest'estate. Una hit che a questo punto diventa il singolo di Birth, è uscito in questi giorni ed è il titolo più in alto. Questo è il titolo della canzone, l'ascoltiamo in Out Now, quel che esce sul mercato e che entra nella nostra programmazione qui su BCS.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Planet Bike, a questo punto, Planet Bike super estate, super offerta a luglio e agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%, solo 70 bici disponibili. Approfittate dell'offerta assolutamente imperdibile. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131, a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
1: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
16: Di me, non sono Latin lover.
15: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Harry Styles, American Girls. Bella anche questa per questa estate 2026. Giornata caratterizzata, meglio serata caratterizzata da quella che è la finale dei campionati del mondo di calcio, con la Spagna che se la dovrà vedere in, contro l'Argentina, quindi campione d'Europa contro campione del mondo, un bel match devo dire. E nel frattempo nell'intervallo ci sarà l'esibizione di Laura Pausini, che piace un po' all'uno e un po' anche all'altro, perché in Argentina è particolarmente apprezzata e conosciuta, la stessa cosa in Spagna, insomma, quindi un personaggio a 360 gradi per quanto riguarda l'internazionalità. Bravo Laura Pausini, che a questo punto apre l'appuntamento da dedicare a Simply the Best 2000 con le cose che non mi aspetto. Subito dopo invece avremo Gavin DeGraw con Charlotte. Questo in Simply the Best.

0: Allora, vogliamo parlare di prime colazioni? Vogliamo parlare di Super Coffee Shop, che vi dà l'opportunità di avere il profumo del caffè come al bar, però in vostra cucina. E dunque Super Coffee Shop vi dà questa opportunità. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato ed il gusto che è sempre puntualmente garantito. Ecco alcune proposte e offerte speciali. Allora, c'è la macchina più montalatte da 129 euro il valore della merce, la acquisterete a 79 euro. Poi macchina più holder porta capsule da 129 a 79 euro, macchina più 100 capsule da 129 a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente in cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 barra C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar proprio a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 90 4026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande in tutto.
16: Il comune Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18:30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21:30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 12, Red Flaminga. Lunedì 13, Guerriero Mengoni. Martedì 14, Niwanta, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: L'estate ha voglia di musica.
18: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Allora, la notizia è quella di, insomma, del concerto di Bad Bunny nella serata di ieri. Anche da queste parti è scesa la grattina a un certo punto del pomeriggio, ed è quel che è avvenuto a Milano durante il concerto di Bad Bunny, che però le dimensioni dei chicchi di grandine erano talmente importanti che poi alla fine il concerto è stato praticamente fermato e l'organizzazione praticamente Live Nation, che ha organizzato il concerto, dice il concerto non sarà riprogrammato e i fan avranno il rimborso. Te credo, vorrei dire. Cosa è successo ieri? No, la grandine era veramente importante, qualcuno si era portato l'ombrello e insomma, qualcosa è riuscito a fare, altri invece no, alcuni con i pezzi di stoffa, però insomma le dimensioni dei chicchi erano particolarmente importanti, tant'è vero che qualcuno anche si è fatto poco, ma un po' male si è fatto, rimanendo certo all'aperto. Ed è questo quello che era un appuntamento che di uno dei personaggi più detestati, devo dire, da Trump. Immagino che la notizia non sarà arrivata, chi lo sa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Che meraviglia ritrovare Phil Collins e i Genesis in questa Invisible Touch, nello spazio da dedicare agli indimenticabili. Questo è uno spazio che vi è offerto dalla Falegnameria Padoan e Stile Design. Aspetta che non mi è uscito bene falegnameria. Falegnameria Padoan e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti, tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni e per poi dare anche una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom, che trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Se n'è già andata, sono le 10:01.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

E questa era Annalisa in questa domenica mattina insieme. Allora, le notizie per quanto riguarda i giornali che riguardano il nostro territorio, si parla di Chioggia. La pagina dedicata a Chioggia nel Gazzettino, si parla di allarme siccità, il comune spegne le fontane della città, la regione Veneto ha dichiarato lo stato di emergenza idrica a livello regionale, Veritas che porta l'acqua potabile ai rubinetti di Chioggia ha confermato la risalita del cuneo salino nell'Adige e a causa della ridotta portata dei fiume, del fiume. Questa rende vana l'azione delle barriere antisale collocate tra i territori di Chioggia e di Rosolina. L'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige, informa il sindaco di Chioggia, è stato quindi temporaneamente messo in pausa in attesa che i valori di salinità dell'acqua tornino ad essere accettabili per il suo utilizzo. Attualmente il consorzio di bonifica Delta del Po, che gestisce la rete irrigua per i terreni orticoli e agricoli del territorio clodiense, rete strategica per il territorio, ha dovuto interrompere l'arrivo dell'acqua nei campi, una scarsità d'acqua che comincia ad essere preoccupante per il territorio in un periodo fondamentale per la produzione agricola clodiense. Questa una parte, è una parte dell'articolo che troverete in edicola nella edizione di quest'oggi del Gazzettino.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 19, Officina Sonica, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Allora diamo un'occhiata a questo punto, che cosa ci riserverà l'appuntamento dedicato a Simply the Best. Gli anni in questo caso sono i 90, ebbene sì, si parte con il FIBA con El Diablo 1990 e subito dopo Kim Hazel con Young Hearts Run Free, e in questo caso l'anno è il 1996.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Mademoiselle, bello, bello anche questo. Erano gli anni 90, prima con Litfiba, poi con Kim Mazzell. Litfiba che peraltro non so, non si sono lanciati solo negli anni 90, ma il loro successo è iniziato negli anni 80. Infatti in questi giorni si sta celebrando il 40° dell'uscita del singolo 17 Re, dell'album 17 Re, che insomma ha contenuto i primi grandi successi per quanto riguarda la formazione di Ghigo e di Piero Pelù. Bello, bello! E questo era lo spazio da dedicare a Simply the Best con Carrozzeria Biasion, che vi ha offerto il tutto e che ricorda che non nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, può costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto da carrozzieri convenzionati. È importante che voi sappiate che siete liberi di scegliere, non vi devono essere problematiche né per quanto riguarda il pagamento dei sinistri o penali varie che eventualmente vi venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion perché è assolutamente un grande professionista. La carrozzeria ha i suoi molteplici servizi che vanno dalla carrozzeria al gommista, al meccanico, noleggio e poi il soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarino. Grazie a Biasion, carrozzeria Biasion, sempre un passo più avanti.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
14: Tuffati nella Milano Experience.
13: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
14: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
13: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste Sottomarina.
13: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
4: Milano Wine Bar.
15: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
15: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 1 55 01 509.
15: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Io non l'ho vista la partita di ieri per la terza e quarta posizione, però insomma deve essere stata una partita bella scoppiettante. Infatti tutte le marche inglesi, il primo tempo Rice al terzo minuto, poi Konsa al diciottesimo, una doppietta di Saka al 37esimo e 46esimo porta il parziale sul 0-4 all'intervallo. Nella ripresa si rifà sotto la Francia con Mbappé al terzo minuto e al 21esimo e Barcola al nono, prima che ancora Saka al 42esimo dal dischetto porti il risultato al 5-3. Dembélé al 51esimo accorcia, quindi Bellingham al 53esimo segna il definitivo 6-4. I tre leoni tornano sul podio a 60 anni dal mondiale vinto. Almeno questo, almeno. È veramente da molto tempo che gli inglesi non se la stanno cavando nel mondiale, nel senso che hanno sempre collezionato delle, non dico delle brutte figure, ma non certo delle bellissime figure per quanto riguarda appunto uno degli sport che loro stessi dichiarano di aver inventato. Va bene, questa è Radio BCS, buongiorno, buona domenica a tutti voi. La musica che diventa assolutamente protagonista grazie al nostro archivio, in questo caso il frutto della ricerca, porta ad ascoltare Roberto Flack con una delle canzoni più dolci in assoluto prodotte dal mercato e in particolare Roberta Flack. Killing Me Softly with His Song, questo è il titolo, l'ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Bird of Like 1973, questo è un gran bel ricordo, che poi è stato rifatto anche da Ornella Vannoni, mi fa morire cantando, ed è un singolo d'effetto, visto insomma, la voce di Ornella Vannoni, insomma, un bel sentire, devo dire. Noi chiaramente abbiamo ascoltato la versione originale, quella che è chiaramente di Roberta Flack, che piace veramente un po' a tutti. L'abbiamo ascoltata in collaborazione con la gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi dà la svolta per quanto riguarda il look. La tendenza continua, lo ricordiamo, ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarina in Viale Padova Sottomarina, con questo e altro ancora per regalarvi sempre un'emozione. Puntualissimi, sono le 11.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
8: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hush Caffè.
9: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
13: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io la scuola.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Parliamo di un articolo che si trova nella edizione di quest'oggi del Gazzettino, un piano Marshall per salvare le aziende, gli effetti diretti del cambiamento climatico sul comparto della pesca alle vongole,

sono stati uno dei temi centrali di confronto e di approfondimento riguardanti la pesca dell'Alto Adriatico, un incontro dal titolo Mediterraneo che bolle e crisi vongole, che si è tenuto presso la sede del COGEVO di Chioggia. L'appuntamento ha riunito rappresentanti delle istituzioni della filiera ittica, cercando di analizzare una crisi dovuta ad una emergenza non più considerata solo temporanea, destinata ad avere ripercussioni assolutamente importanti sul mondo della pesca dell'Alto Adriatico. Il momento di confronto ha visto intervenire il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e della Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, la direttrice generale Graziella Romito e i presidenti delle cooperative, delle organizzazioni di produttori e del consorzio del Delta del Po. Al tavolo dei lavori hanno portato il proprio contributo il dirigente della Regione Veneto Giuseppe Cherubini e Antonio Gottardo, responsabile agroalimentare e pesca Legacoop Veneto. Questo è soltanto l'introduzione di un articolo ben più lungo e naturalmente ben più approfondito che potrete trovare nell'edizione di quest'oggi del Gazzettino, nella pagina dedicata a Chioggia.

0: ospite è il disboscatore, così Lori, battezzato Blanco, con il nuovo singolo, si intitola Los Angeles. Lo ascoltiamo su Radio BCS in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

No, i violini sono veramente una chicca. Va bene, sono le 11.24, questa era lo spazio da dedicare a Blanco e a quello che è la sua novità in Out Now ed il tutto in collaborazione con, lo ricordiamo, Planet Bike. Super estate, super offerta da Planet Bike a luglio e agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. Super sconto del 30%, e dici niente ragazzi, solo 70 bici però sono disponibili, quindi correte, approfittate dell'offerta, assolutamente, di questa offerta imperdibile. Planet Bike lo trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Simply the Best, semplicemente il meglio degli 80, 90 e 2000, e saranno proprio gli 80 protagonisti di questo passaggio da dedicare alla storia della musica. E può mancare Vasco Rossi quando si parla di storia? Certo che no. E allora, eccolo qui, Vasco Rossi, una canzone per te, un classicone. 1983, subito dopo Michael Jackson, altra pietra miliare per quanto riguarda la musica di quel decennio. Human Nature, il titolo della canzone che chiuderà questo spazio, che è quello di Simply the Best 80.

0: lì c'era lo zampino di Toto, insomma, quando si tratta di far buona musica, Quincy Jones sa sempre, sapeva sempre chi chiamare, e in questo caso con Michael Jackson aveva deciso fortemente di avere grandi professionisti, perché aveva capito, insomma, la cosa era abbastanza grossa, quindi doveva assolutamente avere una un'efficacia immediata e che funzionasse per tutto quanto il mondo, ed è così che è accaduto. 11:41, questo era lo spazio da dedicare a Simply the Best. Lo sponsor in questo caso riguarda, lo ricordiamo, qualcuno che può offrirvi il meglio per quanto riguarda le vostre colazioni, e sto parlando di Super Coffee Shop. Colazione a casa come al bar, da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, i prezzi sono incredibili, il risparmio è assicurato ed il gusto che è sempre garantito. Diamo un'occhiata ad un paio di proposte: macchina più holder, capsule più montalatte, e la cifra, il valore della merce è di 154 euro, voi pagherete 99 euro, e poi macchina più un pacco di caffè invece di 99 euro pagherete soli 59 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
4: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 1200.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
13: Il Comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 19, Officina Sonica, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Col mio DNA. Gabri Ponte, che quando si tratta di realizzare cose indovinate, artisticamente parlando, è un drago, cioè sa bene chi chiamare e con chi collaborare e cose realizzare per poter poi alla fine entrare in quella che è la classifica dei più ascoltati nel corso dell'estate calda in Italia, non solo. Pochi minuti a quel che sarà il giro di boa. Dava un'occhiata ad una notizia che riguarda ancora una volta questa finale per quanto riguarda i campionati del mondo. È una finale attesa non soltanto per avere la soddisfazione chiaramente di poter dire beh, siamo campioni del mondo, ma c'è anche un aspetto proprio economico. Pare infatti che chi alza il trofeo pare guadagni lo 0,5% in crescita extra per quanto riguarda il PIL. Non è male. Per una partita di pallone, devo dire, non è male. E a proposito di personaggi che amano il

0: Unforgettable. E adesso la musica risale al 1979. Questa era Troy Eno con We All Need Love.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1979, e la musica elettronica cominciava a prendere piede ed è quello che è poi la carta vincente per quanto riguarda i primi anni degli anni 80, che sono stati caratterizzati proprio da strumenti elettronici che hanno dato vita della musica assolutamente straordinaria, che è passata naturalmente alla storia per essere, a mio avviso, la più bella, quella degli anni 80. Poi per altri invece, insomma, ogni generazione ha la propria, c'è poco da dire. Comunque questo era lo spazio da ascoltare, grazie alla Falegnameria Padoane Stile Design, che rinnovano la vostra casa con porte di design in vetro alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano al loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. È mezzogiorno ormai, da 3 minuti.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina.

Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono

0: Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
2: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
2: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
2: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
2: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Parliamo di sacra del pesce, anzi leggiamo quello, una parte dell'articolo che viene dedicato alla sacra del pesce nell'edizione di quest'oggi della Nuova di Venezia, nella pagina dedicata a Chioggia. Il titolo è Sagra del pesce, il finale, musica sul palco di Vigo. Ultimo atto stasera per l'87esima Sagra del Pesce, che chiude i battenti dopo 10 serate all'insegna delle ricette tipiche locali, ma anche di qualche innovazione. 7 gli stand sparsi lungo Corso del Popolo, con la novità dello stand Mediterranea con le proposte gluten free, e 3 cicchetterie, tutti operativi dalle 18.30. Per il dopo cena, sul palco di Vigo, uno spettacolo musicale gratuito e tutti i musei del Polo Diocesano aperti, eccezionalmente in orario serale. Anche quest'anno si è svolto il concorso Slow Food e la Bocon Pibon, che ha messo in competizione tutti gli stand nel preparare le seppie in teccia. A disposizione anche questa sera il servizio di bus navetta gratuito dalle 18 all'una, che fa spola dal parco di Valdario alle porte di Chioggia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Tomato by Claudio.

0: Fritta, tutti i giorni, a pranzo e a cena. Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica di Dolce Nera, Epopea, questo è il titolo. Dolce Nera, che è la dimostrazione di come nel mondo della musica non tutte le cose poi alla fine vadano a finire malissimo, nel senso che Dolce Nera si è fatta conoscere per un periodo, ha avuto qualche difficoltà ad imporsi sotto il punto di vista artistico e poi invece insomma si è rifatta sentire con qualcosa decisamente più valido sotto il punto di vista della qualità musicale ed è riuscita a farsi notare bene e insomma adesso le propongono delle canzoni che poi alla fine insomma radiofonicamente funzionano e si fanno sempre sentire. A proposito di musica che si fa sentire radiofonicamente parlando, beh, un paio di canzoni degli anni 2000 a questo punto ci stanno bene. In Pole Position, Robbie Williams con The Birds in Space, questo che è stato una sua una sua hit del 2005 e che precede invece il singolo del 2002 di Miss Mooney, quello intitolato Acrobats.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: Parliamo di Roberto Biagio, Roberto Gomme, che trovate alla carrozzeria Biagio. Attenzione, è scattato l'obbligo delle gomme estive, prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui. Con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni sui controlli completi, manutenzione, offerte sui tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biasione. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Watch It Burn, Katy Perry, un personaggio fantastico, nel senso che fantastico, un artista che all'inizio ha dato molto per farsi conoscere, poi a un certo momento, quando un po' c'è riuscita, ha mollato l'osso, secondo me, e insomma ha fatto male, perché poi è evidente che quando la carriera la abbandoni, almeno per un po', anche solo per creare la tua famiglia, eccetera eccetera eccetera, capita che insomma le cose possono scapparti di mano. Comunque questa sera sarà in concerto al Lucca Summer Festival, se eventualmente foste da quelle parti, ci fosse all'ascolto qualcuno grazie al nostro sito e grazie al nostro streaming, da quelle parti c'è l'occasione di vederla e di ascoltarla. Detto questo, buona estate con noi, con la nostra musica e con quello che è un nuovo progetto di Tame Impala, si intitola Dracula.

0: Shaken, ma dobbiamo correre perché abbiamo un classicone. A questo punto la firma è quella di Carl Simon, si intitola You're So Vain.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: assomiglia a quella di Mick Jagger. Se ne parla, però non c'è niente di ufficiale in merito a questa cosa. Fatto sta che da sempre, insomma, è la timbrica, il modo di cantare è proprio quello di Mick Jagger. Parliamo di Gioielleria Ballerina, certo che sì, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano Anacari e lo staff di Gioielleria Ballerina vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina con questo e tanto altro per regalarvi sempre un'emozione. Io vi saluto, vi lascio con We Love 90, vi ritrovo sabato dalle 13 per l'appuntamento con Primissima e la domenica mattina, come al solito, alle 9 per il buongiorno. Minuti, buona domenica da Giulio Merlini. Ciao!
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì!

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eaton Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza.

Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
7: 10 anni della nostra storia. We love 90.
8: L'8 giugno 1999 muore una delle colonne della televisione italiana. Corrado, nell'autunno del 1997, aveva presentato la 10ª edizione della Corrida. Durante l'ultima puntata si congedò dal grande pubblico recitando una poesia di Commiato con gli occhi visibilmente lucidi, all'insaputa di tecnici e produttori.
7: We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We Love 90.
15: Nel 1991 muore per AIDS Freddie Mercury, leader dei Queen. Noto per l'abilità vocale e per le memorabili esibizioni dal vivo, come compositore scrisse brani quali Bohemian Rhapsody, We Are the Champion, Somebody to Love. Tutte canzoni che hanno fatto la storia del rock melodico.
14: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
9: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
9: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
9: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
9: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 19, Officina Sonica, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
17: Fidati di me, non sono un Latin lover.
16: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
9: Milano Wine Bar.
10: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
11: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: il forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia, il gusto

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 34, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
1: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
1: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eden Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best. 80. 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serrat-

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: snap.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
11: Bagni Lungomare.
12: Dimmi quando tu verrai.
13: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
11: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
13: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
11: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 19, Officina Sonica, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
15: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta
10: Scuola di Musica.
9: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Solo nostra.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici

0: Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: mattina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
0: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 19, Officina Sonica. La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
15: Fidati di me, non sono un Latin lover. smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te.

0: a Daleo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria Daleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria Daleo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.
6: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
6: Abbinali con 8

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Wow, classic anime.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Granso Stanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Granso Stanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Granso Stanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Domenica 19, Officina Sonica, La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

A luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.